Sinalo, sinalo, sinalo. Sinalo. Sinalo. Sinalo. Sinalo. Sinalo. Sinalo. Sinalo. Sinalo. Sinalo. Sinalo. Sinalo. Sinalo. Sinalo. Sinalo. Sinalo. Sinalo. Sinalo. Sinalo. Sinalo. Sinalo. Sinalo. Sinalo. Sinalo. Sinalo. Sinalo. Sinalo. Sinalo. Sinalo. Sinalo. Sinalo. Sinalo. Sinalo. Sinalo. Sinalo. Sinalo. Sinalo. Sinalo. Sinalo. Sinalo. Sinalo. Sinalo. Sinalo. Sinalo. Sinalo. Sinalo. Sinalo. Sinalo. Sinalo. Sinalo. Sinalo. Sinalo. Sinalo. Sinalo. Sinalo. Sinalo. Sinalo. Sinalo. Sinalo. Sinalo. Sinalo. S

0: Robina ho, Kobina e, Sokobina e, Kobina, Sokobina e,
1: Hopa, Hopa,
0: Sokobina e,
1: Hopa,
0: Kobina, Sokobina e,
1: Hopa,
0: Kobina, Sokobina o,
1: Hopa,
0: Sokobina, but Sokobina e,
1: Hopa,
0: Sokobina, but Sokobina e.